m'ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda. Quell'azzimato capitano usurpa il grado mio.

0: Alla grazia capitano
1: non bevo più
0: e gioia questo sorso
1: no
0: guarda oggi impazza tutta Cipro è una notte di gioia dunque
1: cessa ci amandi il cervello.

da quel Cassio che teni. Il favella già con troppo bollor, la gagliarda che ministra lo sprona, un astuto seduttor che ti giova il cammino. Alla bella, se si deve perduto, fallo bene.

0: ti spoglia, e portarmi via, t'offenderà, e servirà tuo mondo.
1: Del cuore c'è

sarcasmo gridando amante salvata spagna il mio dolore le campane risuonino a salvo fra Henry il cuore conflitto ci

faccio a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, disdemona. S'è mosso la saluta e s'avvicina. Ora qui si traga Otello.

mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare hotel alla roena. Andiamo! Ma il caso mio favor s'adopra, eccolo, al posto, all'opera.

0: le sue parole,
1: i razzi,
0: i gesti. Paziente siate, la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, il mir conviene, io vado.

0: Strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano, vai!
2: Da senno, quanto mi parla saper chi sia.
0: Fratello spia.

0: mio bello, tutto è fermo, amore è tuo, l'ama mia nessun più suo.
1: Questa è Narragna dove il bocor casca si lagna si piglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada dell'iri, vani e bugiardi. Questa è Narragna dove il bocor casca si lagna si piglia e mor. Questa è Narragna dove il bocor casca si lagna si piglia e mor.

ascolta. Tutto il castel così squilli risponde, se qui non vuoi con Otello sconfitto.

0: dir helfen.
1: Non pare che sute l'infame.
0: La ciurma è la corte, continua i tuoi